sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie

le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

non mi muovo, ti ho detto. Muovo! Dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, ti ho detto. Muovo!